idan an kora kuma baya barin wani abu wanda mai aikin haji ke bari, saboda haka yana saduwa da iyalinsa, yana sanya turare, yana aski, yana yanke farce, yana duk abin da mahaukatansa kowa na yi abin da ya ga dama, abin da yake Allah ya halatta masa. To wannan ɗan hadisai da Bukhari da Muslim suka rubuta sarwaito su da yawa, na tara su sun kusa wajen guda 20 da wani abu, duka suka tabbatar da cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam